0: mañana en el Cairo los McLanes. Y el fin de semana, recuerda, 18 horas, los espectáculos. A partir, sí, 6 de la tarde, 6 de la tarde. Guerreras y superhéroes y los Saja Boys.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
2: Vintage 94.1, el mix perfecto.
3: La top 10 di Madonna su Spotify, iniziamo dalla numero 10. Papa Don't Preach. Iniziava così. Uno dei dischi più belli. Ma ce ne sono tantissimi. Al numero 9 un disco che ho amato.

0: adesso ve lo dico, dai, ve lo dico. Elisita, Like Prayer, con un sacco di streamate su Spotify, è stata una grandissima pillola di storia.
1: Vintage, what else?